0: Sebo Jedi.
1: Will be Roma, Evo Jedi, Evo Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3. 91.3.